0: listening to Paulie Radio Extra.
1: Check out.
2: You.

0: listening to Polio Radio Extra.
1: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

0: You're a Bully Radio Extra, Urban Style.
1: I'm

0: io. Scusami se ti disturbo, ma volevo semplicemente scusarmi per come mi sono comportata ieri sera. Che quando bevo divento un po' molesta e faccio qualsiasi cosa mi passi per la testa. Niente, lo so che sei già impegnato, quindi scusami ancora. Però, insomma, sentiamoci se vuoi. Anche se forse è meglio di no. Vabbè, insomma, vedi tu.
1: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
2: La musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today. Only on Poliradio.

0: Play the Rock.
1: A 20 anni è sabato ogni notte, ma poi la domenica l'odio a morte, mi alzo di scatto e sento le vertigini, calzini sbagliati, brividi. Un po' come quando fuori piove, scivola il rancore, dimentico il mio nome e chi se ne frega di chi mi guarda le storie.

fresca ai cieli. Comunque l'altro giorno mi stavo guardando allo specchio e a un certo punto mi sembra di vedere una volpe. Ero io, era la volpe, chi lo sa. Che poi la volpe l'ho vista l'altro giorno in montagna, quando siamo saliti. Che poi che fatica, cioè la montagna in realtà ci sta, ma è un po' una merda tutto sommato. Arrivi in cima, fighissimo, poi a una certa devi scendere e rischi di spaccarti una caviglia. Cioè che senso ha alla fine spaccarsi una caviglia?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
11: Investi in radio, la radio rende.
10: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: Ma tu lo sai per cosa sta RPG?
1: Role Playing Games?
0: No!
2: Allora è un bazooka?
0: No!
2: Ma quindi cos'è?
0: È
3: la radio per gamer!
4: Ciao ragazzi, benvenuti in questo bellissimo episodio di RPG. E sapete un pochettino che puntata è? È ben la decima, siamo arrivati alle doppie cifre, ragazzi.
5: E chi diceva che saremmo falliti subito?
4: Già, la cosa importante è dire di no agli haters.
5: Esatto.
4: E dimostrare che siamo maggiori di loro. Ma
5: e che siamo migliori di nerd.
4: Esatto, quello lì lo stiamo già dimostrando, perché noi chi siamo? Noi siamo Gabriel.
5: Vale.
4: E abbiamo anche un grandissimo ospite qui nel nostro studio.
6: Mattia, ciao!
4: Ciao Mattia! Sei carico, sei pronto per questa bellissima puntata di RPG di Radio per Gamer?
6: Vediamo cosa ne esce fuori.
4: Cosa ne esce fuori.
5: Cosa ne esce fuori? Che sarà anche una puntata un po' su un tipo di giochi particolare, forse.
4: Particolare, sì, direi che lo definirei così, ma qual è? Perché se tu non lo sapessi, Mattia, noi lanciamo così la nostra puntata. Noi faremo sentire un sound effect, un effetto sonoro del nostro videogioco, di un videogioco di cui andremo a parlare oggi. E loro da casa avranno il tempo di una canzone di risponderci e di dirci qual è il gioco in questione. L'effetto di oggi è questo. Non sta partendo.
5: Aspettiamo con trepidazione.
4: Perfetto. Mentre aspettiamo la trepidazione, tu ci puoi dire dove ce lo possiamo sentire.
5: Lo possiamo ci possono rispondere.
4: Possono
5: rispondere su Telegram al PoliradioBot, su WhatsApp al 320-320-5652. Chiamarci allo 02239924 75, e regista siamo su Twitch.
4: Saremo su Twitch molto brevemente, su twitch.tv/poliradioit.
5: Esatto.
4: Questo è stato un piccolo refuso e il suono, il sound effect dovrebbe essere questo.
7: Miss.
4: Mi sembra l'effetto sonoro più chiaro che abbiamo mai mandato nella storia di questo programma.
5: Oddio no, io direi che quello di Minecraft era più chiaro perché è iconico.
4: Ok, sì, effettivamente hai un pochettino ragione.
5: Va bene, adesso quindi pensateci bene e scopriremo dopo questa canzone i giochi di cui parliamo oggi.

0: E questo era Feels Like We Only Go Backwards dei Tame Impala.
1: Grande band. E purtroppo nessuno ha indovinato il tema di oggi.
0: Che peccato, ragazzi, ma era l'effetto più scontato che abbiamo mai mandato. È quando tu manchi un determinato roll di dadi in Mario Party. Cioè, ragazzi, era chiarissimo. Io questo sound effect non so quante volte l'ho sentito nella mia storia videoludica giocando a Mario Party da
1: Perdi
0: solo.
1: Perdi così tanto?
0: Certo.
1: Come giocando da solo a Mario Party?
0: Allora, ovviamente, prima cosa, di che cosa parleremo oggi? Parleremo di videogiochi che si chiamano Couch Party Games, comunque quei giochi che giochi assieme ad altre persone che di solito sono lì fisicamente con te, magari anche sul divano, che sei anche bello comodo e tutto. Oppure in altri casi puoi comunque giocarli con persone al di là del globo, però comunque la vibe è comunque quella che ti dà il giocare assieme tutti sullo stesso divano, che sfortunatamente non si può fare qua in studio o né in redazione perché non c'è un divano.
1: E non ci sarà mai un divano.
0: Che ci sarà un divano.
1: Per i non eletti al mondo videoludico, probabilmente siete a conoscenza comunque almeno della Wii, che era super popolare anche in Italia.
0: Certo.
1: Diciamo quando eravamo bambini, quindi tutti avevano l'amico con la Wii e giocavano magari a Wii Sports o simili.
0: Wii Sports, Wii Party, Mario Party,
2: Mario Kart.
0: E invece noi inizieremo a parlare da una piccola chicca un pochettino più legata. È uscito principalmente su computer, poi è uscito anche per VR, per PS4, Switch e qualunque cosa. Stiamo parlando di Keep Talking and Nobody Explodes. Il nome è abbastanza semplice, sì. Corcia a Ctane. E cosa significa in italiano? Continua a parlare e nessuno esploderà.
1: Che è un po' una bugia, però.
0: Perché è una bugia? No.
1: Perché dipende da quanto sei bravo al gioco. Il gioco consiste nel fatto che qualcuno ha lo schermo con una bomba che deve diffuse, che in italiano
0: disinnescare,
1: e qualcuno ha un manuale dall'altro lato, non può vedere lo schermo e deve guidare la persona a disinnescare la bomba.
0: Sì, chiaro. Questo è l'essenza. Comunque è un gioco in cui c'è delle persone hanno delle informazioni diverse. Uno ha la bomba e l'altro ha il manuale con cui appunto disinnescarla. E il loro obiettivo è comunicare, riuscire a parlare senza che nessuno veda lo schermo o il manuale dell'altro e riuscire a disinnescare questa bomba. Ma dov'è che ti frega questo gioco? Con le sue mille ambiguità. Banalmente basta pensare al
2: pulsante da premere che dice premi e non lo devi premere, oppure
1: esatto. Oppure c'è uno schermino che ti mostra tipo il numero 4, ma tu non devi premere il numero 4. E ci sono vari livelli di difficoltà. O hai direttamente nel manuale che ti dice premi il 2, o tipo ti fa un integrale indefinito.
0: Non penso ci siano integrali indefiniti. Quelli lì arriveranno un pochettino più tardi.
1: E ti dice trova che numero converge, sapere.
0: Ti possono dire magari quello che hai premuto tre step, tipo al primo step quando sei al quarto, è tipo, ma io che ne so di quello premuto, quindi dopo pian piano la prossima volta impari che ti devi segnare 1500 cose quando giochi questo gioco, molto, molto bello comunque.
1: E poi il manuale ti prende anche in giro, perché io mi ricordo una volta stavo giocando e diceva taglia il cavo nero. E io guardo e dico sono tutti neri, scusa, quale devo tagliare? Allora lui è sceso sul manuale, ah devi tagliare quello più corto. Sono tutti uguali. Ah, se sono tutti uguali e avanti così per un po'. E siamo esplosi.
0: Questo è un pochettino l'esperienza che si ha quando si gioca a questo gioco, comunque.
1: Esatto. Ma adesso è il momento di fare una pausa. Raccontateci le vostre esperienze con Keep Talking, Nobody Explodes o altri giochi party, mentre ascoltiamo Darling di Alice Phoebe Loo.

0: attenzione, non mi hanno detto che noi abbiamo un esperto di Crypto Kitty e Nobody Explodes. Cioè, io mi sono appena resa ridicola parlando di come io mi sono ritrovata tutti i cavi neri. Qua Mattia ha scritto la tesi sul gioco.
1: No, no, il progetto per le superiori.
0: Ah, ok. Sì, era con la tesina.
2: Tesina.
1: Sì, sì, sì. È che era un istituto tecnico, io quindi andava fatto proprio concretamente. E quindi sì, ho fatto una bomba a scuola.
0: Fatto una bomba?
2: Sì.
0: Che
2: sì,
0: bello.
2: Sì, tu sei una siamo delle generazioni post-Covid, lui è ancora pre-Covid, quindi esatto, ha fatto una cosa seria.
0: Io sono la generazione di... abbiamo tre buste.
1: È vero, è vero.
0: Nessuno sa cosa c'è dalla busta.
1: Che incubo.
2: Io ho quello Covid, ma non Covid. Cioè, non c'era più il Covid, però l'ho ancora considerato Covid.
0: E io l'anno successivo,
2: e
0: quindi
2: l'anno successivo,
0: sono tornate le buste.
1: Che vabbè, in compenso noi avevamo la terza prova che era micidiale, quindi...
2: Fantastico.
0: Esatto.
2: Ma spiegaci un pochettino, cosa hai fatto effettivamente?
1: Ma praticamente ho fatto dei vari moduli programmati con, vabbè, in C, e poi si montavano fisicamente su questa base, e quindi poi in base a quello che era il modulo uno aveva il manuale, il vero manuale di gioco, e poteva disinnescare la bomba concretamente con mano, tagliando i cavi, premendo pulsanti, quello che c'era da fare. Ma non so spiegarmi il motivo, purtroppo a scuola non mi hanno concesso di mettere un condensatore al contrario per far esplodere effettivamente.
2: No,
0: io stavo per chiedere, ma li hai minacciati? Fatemi uscire con 100, vi faccio esplodere.
2: Lo stavo per dire, guarda, da noi qualcuno ha minacciato effettivamente dicendogli fatemi uscire con un coltello.
0: Che belli, che belli cose che avete fatto.
2: Che belli gli itis,
1: che belli gli itis.
0: Tremendo, no, io da noi al limite piangevano per il 100, vabbè. Ma
2: io avevo il piccolo sogno di creare una bomba così, tipo in cartone, fare un progetto così agli scout, pensa che idea malsana che mi stava venendo su. Fare in cartone, non che funzionasse effettivamente, cioè non che se tagliavi il cavo sbagliato esplodeva o perdevi effettivamente, cioè diciamo che tu la dovevi risolvere, poi la dovevi... te la davano, te la devi risolvere, poi la devi riconsegnare risolta, giusta, diciamo.
0: Ok, se qualcuno vuole chiamare il 112 a Poliradio, siamo in
2: vabbè, in via Celare 7.
0: No,

0: il senso comune? No.
1: Ok, niente.
0: No, non lo so.
1: Va mi dispiace. Bene. E con questi esperti dopo proveremo a disinnescare una bomba, quindi restate con noi dopo questa canzone Black Madonna di Cage the Elephant.

0: Black Madonna, le 12:21, siamo su Poliradio e abbiamo parlato di periodo Covid e di quanto effettivamente si giocava a giochi che normalmente si fanno sul divano da remoto. E quindi qual miglior gioco di Keep Talking and Nobody Explode, dove non c'è proprio bisogno di vedere qualcosa. E in effetti anche noi non vediamo cosa ha davanti il nostro buon Gabriel, che ha una bomba, signori, quindi c'è il rischio che salti tutto in aria.
1: Poliradio sta per andare a fiamme per la terza volta in questi paio di mesi.
2: In questo semestre, sì, neanche in due mesi.
1: Due mesi neanche. Ok, io ho una bomba davanti, è tutto buio, non vedo ancora un tubo di niente.
2: Okay, noi abbiamo il manuale.
1: Ok, io ho un labirinto.
0: Noi abbiamo un manuale.
1: Noi abbiamo un manuale in labirinto. Bomba, okay.
2: Come è fatto questo labirinto, scusa?
1: Allora, ci sono dei pallini verdi. Adesso tu mi dovrai dire qual è.
0: Ah, sì, me lo ricordo.
1: Partendo dall'alto a sinistra, c'è...
0: Eccolo qua.
1: In quello più in alto a sinistra e tutta a sinistra, però tre posti un pochettino più in basso.
0: Ok, destra. Ce l'abbiamo, perfetto.
2: Okay, io non so la destra e la sinistra, questo
0: da
2: è
0: dove parti?
2: Ce l'abbiamo.
1: Io parto da seconda riga, ultima colonna, e devo andare in seconda colonna, prima riga.
2: Seconda
0: allora
2: colonna.
0: Allora vai a sinistra.
1: Parlami, per favore.
2: Aiutatevi.
0: Vai ancora a sinistra.
1: Due volte a sinistra, ok.
0: Un'altra a sinistra.
1: Ok.
0: Giù.
1: Ok.
0: Sinistra.
1: Ok.
0: Su, su.
1: Su, su.
0: Conferma.
1: Ok, fantastico, fatto.
2: Che bello, non esplodiamo ancora.
1: Abbiamo i cavi. Cavi normalissimi, semplicissimi e tutto. Sono sei.
2: Ok,

0: se mi ricordo bene, dovresti guardare tipo i seriali, qualcosa del genere. Intanto andiamo ai cavi.
1: Ok, sto cercando i cavi con molta ansia.
2: Ok, sono dai.
1: Aiuto,
2: dai.
1: Ce la possiamo fare. Adesso esplodiamo. Dove cavolo sono i cavi? Sto
2: sono il primo, sono il primo.
0: Eccoli qua, ah, eccoli okay. qua.
2: Ok, sono sei cavi.
1: Sei cavi, ci sono cavi gialli?
2: C'è un cavo giallo.
1: Ok, c'è un solo cavo giallo, c'è più di un cavo bianco?
2: C'è un solo cavo giallo, non ci sono cavi bianchi.
1: Ci sono cavi rossi?
2: Ci sono tre cavi rossi.
1: Tagli al quarto cavo.
2: Taglio il quarto cavo.
1: Adesso esplodiamo.
2: Non siamo esplosi, assurdo. Okay. Ho un bottone. Bottone, sei su bottone, sei su bottone.
0: Cosa
2: su
0: dice di bello questo bottone?
2: Un bottone singolo. È un bottone blu con scritto press.
1: Allora, allora è blu però c'è scritto press, quindi...
0: Quindi non devi guardare quella, ci sono batterie?
2: Batterie. Sono col trackpad. Ne sono due.
1: Oddio. Allora, se ci sono.
0: No, ok. Il pulsante abbiamo detto che è blu.
2: Il pulsante
0: niente.
2: È blu con press.
0: Ci sono più di due batterie?
2: Ci sono due batterie.
0: Solo due, quindi non è quella. No, no. Allora, tieni premuto e controlla rilasciare. Quindi aspetta.
2: La luce che passa alla destra è bianca.
1: Ci sono strisce?
0: E rilascia
2: bianca.
0: Quando il timer ha un 1.
2: Ok, e intanto preparati col memory. Prepara carta e penna.
1: Non abbiamo carta e penna.
2: Prepara la tastiera. Ok, memory.
1: Ok.
2: Ce l'hai?
1: Sì.
2: Io ho un 1 davanti.
1: Come un 1?
2: Non Simon, memory.
1: Che cavolo, allora.
2: C'è scritto memoria su quel cazzo.
0: Su.
1: Perché okay. Mi hai dettato il controllo del mouse?
0: Ma se invece ci equalizziamo e lo facciamo esplodere? Parliamo dei fatti nostri.
1: Infatti.
2: Ehi,
0: quindi dicevamo,
2: non è assolutamente
0: allora,
2: simpatico
0: come
2: cosa. Anche
0: tu alla fine hai fatto questa bellissima tesina con le tre buste.
1: Infatti, che però secondo me, io adesso mi faccio annullare il diploma.
2: Avete tre secondi prima che chiudo il microfono.
1: Mi è uscita la lettera scarlatta ed ero tipo la più brava in inglese.
0: Ci ha spento davvero i microfoni.
2: Mi puoi dire cosa devo fare col memory davanti? Ho una bomba che sta per esplodere.
1: Se mostra uno, premi il secondo pulsante.
2: Ok, il secondo pulsante è un 1.
1: Se
2: aspetta,
1: mostra...
2: no.
0: Cosa mostra?
2: 1. Okay.
1: Premi 4?
0: Sì.
2: Okay. Ok.
0: Cosa mostra?
2: Si sta caricando il 2.
1: Premi il pulsante con la stessa scritta premuto nello stage 1.
2: È un 1, ok.
1: Ok.
0: Questa era complicata.
2: Sì, perché qualcuno se le dovrebbe segnare, sai, Valentina. 4.
1: Ah, dai, la colpa è me.
2: Certo.
1: Esce il 4. Premi il pulsante nella stessa posizione dello stage 2. Qualcuno se lo doveva segnare, Gabri.
2: Fanculo. Ho sbagliato da capo.
0: Quindi siamo esplosi. No!
2: No, da capo, non siamo esplosi. È uno strike. Abbiamo degli strike. 4.
1: Okay. 4. Premi il quarto pulsante.
2: Ok. E un 3, quindi 4-3. Datemi la tastiera, aiuto. Ok.
0: Premi il primo.
2: 1. No, 1.
1: Premi il pulsante con scritto 4.
2: Con scritto 4, è in terza posizione, ok.
1: Ok.
2: E 4.
1: Premi il pulsante con scritto 4.
2: Ok. Io sono molto ridicolo in questo momento. 2.
1: Premi il primo pulsante.
2: Ok, molto più semplice.
1: Adesso ti frega.
2: Adesso mi frega. 3.
1: Premi il pulsante con la stessa scritta premuta nello stage 4.
2: Ok, era un 2, no?
1: Era il pulsante con su scritto.
0: Era l'ultimo che hai premuto.
2: Sì, no, lo so. Era 2. Ce l'abbiamo fatta.
1: Non esplodiamo.
2: Non siamo esplosi.
1: Applausi.
2: Aspetta, applausi. Ho perso il tasterino. Grazie.
1: Grazie, applausi.
0: Comunque devo dire che un consiglio per disinnescare le bombe, questa base è perfetta. Cioè, ti mette una calma.
2: Appunto, ti mette la calma che non devi avere in questo momento. Però esatto. Devo dire che voi siete stati un pochettino, come diceva il caro buon vecchio Interpol, siete stati un po' cattivi, quindi...

0: Abbiamo parlato di Keep Talking and Nobody Explodes, adesso passiamo a un altro gioco che effettivamente è più comune che venga giocato su un couch, oppure che a volte viene giocato in un modo così competitivo che neanche le sedie più... più inclinate possono reggere la schiena dei giocatori di questo gioco.
1: Sueti al massimo,
0: esatto, cazzo.
2: Diciamo che controller di Switch sono finiti contro schermi per questo
0: solo
2: gioco.
0: Solo di Switch? No, ma anche tutti di altre, molte altre console, perché stiamo parlando di Super Smash Bros, un titolo uscito
2: inizia sviluppo. Sarà uscito nel 98-99.
0: Sì, penso di sì, sai?
3: In ogni caso, io mi sono beccato dell'Evil 2 secondi fa e voi non usate i controller con il laccetto? Poi vi lamentate se vanno in giro, io non lo so.
1: Io no, che non lo uso il laccetto, non è particolarmente stiloso ed è scomodissimo, tra l'altro.
2: Il laccetto non può fermare il mio potere di lancio.
3: Ah!
0: Quindi ti lanci te stessa contro... Vabbè.
1: Volano gli schiaffi direttamente a quel punto, i pugni, qualsiasi cosa di vagamente violento che ci possa essere in quella stanza.
0: È stato pubblicato nel 1999, dicevamo, ed è stato appunto, ha fatto 4-5 iterazioni. Quella normale che viene chiamato 64 perché è uscito sul Nintendo 64, poi Melee per GameCube, penso, Brawl per la Wii, poi Super Bros. 4 che era per il 3DS e per la Wii U, e Super Smash Bros. Ultimate che invece è per la Switch. Era sulla Switch? Sì, era sulla Switch.
1: Certo, era sulla Switch.
0: Non l'ho giocato, quindi mi ero perso questo piccolissimo dettaglio. Ma cosa si fa in questo gioco?
1: È un fighting game. Dunque, questo gioco è famoso per essere crossover tra tantissimi altri giochi. Dunque, i suoi personaggini sono soprattutto presi alle serie di Nintendo principali, ma anche non mancano vari crossover con altre... case produttrici di videogiochi. E quello che si fa in un fighting game, cioè in un picchiaduro, è ognuno prende il suo personaggino e vi menate di santa ragione finché qualcuno non vince. Ed è la cosa più bella che tu possa fare al mondo. Vai avanti all'infinito, e la cosa più bella è soprattutto quando sei con i tuoi amici, e quindi quella diventa proprio una battaglia personale.
0: Già, qua vedo un pochettino un prerequisito che serve per giocare a questo tipo di giochi, che è tipo avere degli amici.
1: Sì, lo so, è un po' difficile, però non è obbligatorio, basta anche solo avere l'online dello Switch e giocare con sconosciuti a caso, ma non è così divertente.
0: Oppure puoi giocare alla modalità storia, per esempio, di
1: vero,
3: c'è una modalità storia.
1: C'è una modalità storia e io l'ho giocata, è simpatica tutto,
0: sì.
1: Qui perché a volte tipo ci sono dei power up che ottieni da degli altri personaggini che non puoi giocare, tipo sono degli spiriti che ti aiutano, e lì ci sono ulteriori personaggi di altre serie. Tu dici: wow, questa la conosco, oddio, anche questo. E va avanti un po' così finché non finisci.
0: E fino a che non ti finisce la voglia di giocarci.
2: Diciamo, Nintendo era cosciente del fatto che era un gioco per picchiare la gente, quindi la storia magari non era un focus principale.
0: Diciamo di sì, dai, alla fine.
1: Sì. Rimane comunque una serie veramente... ricca di personaggi e molto amata dai giocatori. Cioè, io conosco un mio amico che ha una cosa come 2000 ore su Smash. Fa paura. Io non posso giocarci.
0: Ma su quale?
1: Contro. Su Ultimate.
0: Ah, su Ultimate. Ma perché c'è gente che ha 2000 ore al momento ancora, anche su Melee.
1: Oh mio Dio.
0: La gente gioca ancora a Melee, ragazzi.
1: Sì. Appassionati.

0: Era il momento di Smash e adesso è il momento di Smash or Pass.
1: E questa era Little Dark Age by MGMT.
0: Grande canzone per portarci nel Dark Age di RPG, dove decideremo se vogliamo farci dei personaggi animati della Nintendo.
1: I personaggi di Smash, iniziamo. Allora, iniziamo dai classici. Mario.
0: No, PES.
2: No, PES. No.
1: Troppo base per voi.
0: Ascolta Andrew Tate, secondo me, Mario.
3: Se io, secondo me, Peach non è pienamente d'accordo col suo essere salvata. Non me la racconta giusta. Mm-hmm. Abbasso Mario.
1: Mentre no, invece poi... Peach?
0: Smash.
1: Ma sembra lei quella che si mette solo per fare la fighetta e poi ti lanci nel...
3: No, allora, no. Per contesto, e Pikachu, tu avresti detto Smash.
1: Io non ho mai detto Smash.
3: Io ho sentito benissimo che hai detto Smash. Rec, chiamiamo la radio, prendiamo il VAR e io ti ho detto di no perché Pikachu è la tipica ragazza mainstream bionda che poi ti spezza il cuore. E secondo me Peach non è una di loro.
0: Attenzione, perché Pikachu si fa i cazzi suoi, picca carino e si aspetta che tutti lo trovino adorabile. Peach è una principessa, una regina, gestisce il suo regno. Peach è un'adulta, cosa vuoi?
2: Però sa tanto di mamma, Peach, non lo so.
0: È una
1: sì,
0: thief.
1: Ok.
3: La mamma dei funghi, dai, ci sta.
1: Ok, va bene, dai, Link, dai.
3: Smash, subito.
1: Sì?
3: Senza passare da via. No, Link è smashone. Il mio twink preferito, io lo amo.
1: Ok, cioè sì,
0: hai visto vestito quando si mette tipo i veli per quella scena in Breath of the Wild?
1: Fucking lutrinotto,
0: cioè,
1: ok.
0: Hai visto che braccia, lo smashone Link.
3: Io maledico ogni giorno Zelda per esistere, perché Link è mio.
1: Ok, ci può stare. Mentre invece Mart da Fire Emblem?
3: No, Mart hard pass, mi dispiace. Sono più per i suoi amici, Roy è il mio amore, e Ike, che nella sua skin, quella da adulto, è veramente, ed è anche il mio main, attenzione,
1: tocchiamo il main.
3: Ike.
1: Va bene. Allora vi dico io, il mio di main ai tempi in cui giocavo Super Smash Bros. Alla Wii, Pete
3: o Dark Pete?
1: Entrambi.
3: Entrambi, ci sta, sono uguali, non
1: sono esattamente uguali, anzi no, nella Wii erano esattamente lo stesso personaggio.
3: Ok. Ma dai, ci sta, a me piace, è simpatico.
2: Ma scusate, e invece di Yoshi cosa mi dite?
1: Yoshi?
3: You, no, pass.
1: Cioè, più che altro è...
0: Sembra un po' un vecchietto, cioè...
2: Ma io scandalizzato, io sconvolto.
1: Perché? Però tu
3: ci parli,
1: perché
3: fa Yoshi, fatto... Yoshi! Cioè, no.
1: Cioè,
0: cioè ti immagini uno che se ti ha letto si mette a fare Yoshi!
2: Ma è tenerissimo, cioè, guardalo col nasetto lì, cioè.
0: Se parliamo di tenerissimi, Jigglypuff è un doppio smash.
1: Ok,
3: io non te la passo,
1: sì.
3: Jigglypuff, mi dispiace.
1: Ma sì, dai, perché no?
3: No, inquietante. Ragazzi, è una pal... No.
2: Poi guarda quel sorriso lì, sembra quasi ti ammazzo nel sonno.
0: Ha molto, secondo me, la faccia di uno che gli piacciono le cose kinky, Jigglypuff. Cioè, io ce lo vedo vestito di pelle, non lo so, mi dà questi vibe.
1: E effettivamente c'era qualche immagine che girava di Jigglypuff con dei tacchi
3: non
1: molto
3: voglio,
1: alti.
3: Non voglio sapere, ragazzi.
1: No, esatto, non voglio sapere. Quindi passo sui fighters del DLC. Passiamo un pochettino a cose più particolari. Joker.
3: Per forza.
1: Smash,
3: per
1: grazie.
3: Forza.
1: Ok, bene, molto
3: Sephiroth
1: veloce.
3: Sephiroth.
0: Mi fai non smashare il Joker. Sai quanto è figo Joker?
1: Sì, ok, effettivamente.
0: Io lo metto nel costume da maid quando gioco a persona.
1: Sephiroth... Boh, un po' tanto emo, però sì, ci sta. Dai,
3: il malessere emo ci vuole ogni tanto. Ci sta.
1: Sì, ci può stare, dai.
3: Con la sua spadona, la mega katana.
1: Sora?
3: No, proprio come amichevole. No? L'amichevole Sora di quartiere è mio amico, mi dispiace.
1: Aspetta, scusa.
0: Perché?
1: No,
0: non è un bambino.
1: Ma
0: Sora.
1: Sora. No, esatto.
0: Non è un bambino, Sora, aspetta.
1: Oh no.
3: Accidental
1: poliradio in poliprigione.
3: Steve di Minecraft.
1: Ma come fai a farti
3: shift,
1: una...
3: Shift.
1: Come fai a farti
0: allora,
1: una...
0: Allora, aspettate, perché Steve di Minecraft ha il suo perché.

0: She knows too much, perché ci parlavi di Minecraft, dell'uomo di casa.
1: Sì, nello scorso talk abbiamo fatto Smash or Pass. Allora, sentite, a me non importa se c'ha, come dire, gli attributi cubici, perché Steve di Minecraft sarebbe un grande uomo, è un uomo che va e si mette a prendere a pugni alberi per te, che ti costruisce una casa, combatti i mostri, ti prende le pecorelle rosa, va a scavarti diamanti, c'è Smash.
2: Sì, Smash non assoluto. È più Smash, è più Date che Smash.
1: Vabbè, scusa, se uno non ha fatto tutte queste cose, Smash.
2: Sì, va bene. In ogni caso, comunque, passiamo al quasi l'ultimo argomento di questo talk, e anche quasi di questa stagione di RPG, perché oggi potrebbe essere l'ultima puntata, è un pochettino tutto sul filo del rasoio, sull'indecisione, sul vedremo un po'.
0: Quindi mi state dando la responsabilità di lasciare un buon ricordo.
2: Certo.
1: Sì, esatto.
0: Morto, altro che bomba.
2: Esatto. Fantastico, esploso. Mattia ci esplode davanti, perfetto. Parleremo adesso di Mario Kart, un gioco che chi di noi non l'ha giocato alle medie o alle superiori o...
1: Ancora adesso
2: lo giochi?
1: Ancora adesso, ogni capodanno ci sono i tornei con i miei amici di Mario Kart.
2: Questo è esattamente perché sono nati i giochi couch, co-op, party e tutto,
1: esatto.
2: Per fare queste cose tutti assieme agli amici. Quindi,
1: per bullizzare l'unica amica che non gioca ai videogiochi, di conseguenza perde sempre.
2: Ma povera. Mario Kart è uscito, pensate, nel 1992, è uscito poi con varissimi titoli per DS, Wii, Switch, GameCube, Game Boy, 64. Comunque, cioè, ci accompagna da generazioni oramai, cioè... Tu dov'è che lo giochi?
1: Io sono adesso sulla Switch, poi lo giocavo anche sul 3DS.
2: Sulla Switch e sul 3DS? Sì. Ma cavolo, magari avere una Switch.
1: Povero.
2: Io, l'ultimo che ho giocato io è stato quello sul DS, cioè DS e sulla Wii contemporaneamente. Cioè erano due titoli diversi, ok, però li stavo giocando comunque nello stesso momento, perché è il momento dell'era del DS. Era molto overlappato con il periodo della
1: Anche
2: Wii.
1: Perché sul DS non era proprio couch game, cioè si potevi connettere su un altro amico al DS.
2: Sì.
1: Ma non era come la Wii, adesso la Switch, che poi si può avere una singola Switch e giocare tutti insieme.
2: Beh, è vero, perché la puoi attaccare alla tele. Ok, sì, effettivamente.
1: Per i non iniziati alla Switch sembra una cosa unica, ma i due cosi colorati laterali si staccano e si può giocare in due.
2: In due, non so se gioco, sì.
1: Sì, o anche in quattro se le compri. Mm-hmm.
2: Ma comunque c'è gente che ci gioca ancora adesso al DS e lo gioca proprio come un couch party game. I nostri amici qui del Paul, hanno dei divani e spesso portano i DS e giocano a Mario Kart tutti insieme in compagnia. Loro hanno anche una loro versione open source di Mario Kart, però non andremo in questa cosa.
1: No, non
2: qua,
1: dirlo che la Nintendo arriva. No, la Nintendo arriva e ci rapisce.
2: No, ma no, dai, ma non ci può rapire la Nintendo, non sa della nostra esistenza.
1: No, tu non...
2: Scappa. Ok, non mi stacchiamo tutto, Ok, mi siamo un pochettino troppo, cara.
1: Insomma, poi la cosa importante di Mario Kart è che ti permette di capire... diciamo le caratteristiche intrinseche di una persona in base a che personaggio, che macchina sceglie.
2: Yoshi,
1: che problemi hai?
2: Tu pensi che la cosa problematica è che io scelgo Yoshi? Io giocavo sulle macchine e non sulle moto.
1: Allora, io posso dire soltanto una cosa: se uno gioca Yoshi ha la DHD, quindi vai a farti testare.
0: Ma la smettete di toccarmi Yoshi, non ho capito. È stato il mio primo gioco per Game Boy del mondo Nintendo.
2: Ma che bello, cos'era? Yoshi Island?
0: Quello dove ruotavi il Game Boy e ruotava il gioco.
2: Sono troppo
0: giovane. Sì, era una cartuccia con l'accelerometro che fuoriusciva, sbordava, e quindi appunto potevi...
1: Che figo, cioè io sto pensando dal lato ingegneristico che...
2: Lato ingegneristico è estremamente bello comunque, sì.
1: Esatto, quindi
0: non toccatemi Yoshi.
2: E invece tu chi è che giocavi a Mario Kart? Yoshi?
0: Ma in realtà no. Cambiavo a seconda perché poi mi stufavo, quindi... Sì, non ho mai avuto un unico personaggio. Però, quello che in realtà mi ha ancora più spiazzato è che adesso non c'è solo la classica auto così, ma c'è tipo il deltaplano. Hanno fatto un sacco di mezzi con...
1: Sì, la moto, i quad, quindi quelli tipo a quattro... Cioè, oddio, aiutatemi. Il quad è la macchina, cioè il quad è tipo il fuoristrada.
2: Sì.
1: E sì, no, ci sono un sacco di personalizzazioni e infatti adesso i più fighetti che vogliono andare veloci vanno tutti in moto.
2: Perché in penna non è tutto. Sì. Ma lo sapete che c'è ancora gente che gioca a Mario Kart del DS per fare le speedrun per il miglior tempo?
1: Ah, sì, ci sono speedrun di tutto.
2: Di cosa, per esempio?
1: Di cosa?
2: Il gioco più crazy di cui sai che c'è una speedrun.
1: Allora, il gioco più crazy che conosco non lo conosce nessuno, però ti posso dire Cooking Mama.
2: Cosa? Burning Up Hypercent?
1: Sì.
2: Sì, perfetto, sì, esatto. siamo entrambi iconicamente online. Vedete, una youtuber ha scherzosamente detto, dopo che ha bruciato una torta, si dovrebbe fare una speedrun di quanto velocemente si riesce a bruciare una torta. E la gente l'ha fatto, veramente, non ironicamente. Si è messo a ottimizzare qual è il modo più veloce per bruciare una torta in Cookie Mama.
1: Io ti posso dare il lore, il gioco più strano di cui esiste una speedrun. Si chiama My Dolphin Show 2. È un gioco online flash. Okay. Ci sono in totale 5 speedrun esistenti e una è la mia.
2: Fantastico.
1: Io ho una seconda speedrun a livello mondiale.
2: Fantastico.
0: Ma invece quando portavate avanti l'orologio su Animal Crossing per accelerare vari tempi di, non so, ricezione di regali piuttosto che...
2: Su Animal Crossing non l'ho mai portato avanti io.
1: Io avevo costantemente Isabel che dicevo: ma è giusta l'ora? Io no, cogliona, è sbagliatissima, è passato un anno dall'ultima volta, vieni qua, cambiamo l'ora.
2: Sono passati 21?
1: Sono passati 21
2: come i 21 Pilots con Vignette.

0: Siamo giunti alla fine. Non sappiamo se sia la fine di oggi,
1: di questa stagione, di questo. Però comunque sarà la fine del palinsesto ordinario.
0: Beh, oddio,
1: non pensiamo di riuscire a continuare a portarvi contenuti ogni settimana.
0: Esatto, però
1: sfortunatamente ci dispiace un sacco. Ci è piaciuto. Ti è piaciuta questa stagione? Questa prima stagione di RPG di nascita di...
0: Sì. Non potete vedere la pistola che ho puntato contro io in questo momento, però sì, assolutamente.
1: Cosa, la prossima stagione vuoi fare io che faccio regia muta?
0: Sì.
1: Perché? Ma sono così simpatico a lanciare le canzoni.
2: Mi dicono sia un tema molto discusso qui tra gli studi di Poliradio. Non so, mi aggrego nel dubbio.
0: Allora, perché? Se volete regia muta, seguiteci anche l'anno prossimo, torneremo. Forse non si sa. Ehi! Muta la regia!
1: Vabbè, posso anche parlare da solo, cioè non c'è nessun problema.
0: Vogliamo
1: guardare
0: cosa è successo?
1: No, non vogliamo guardare.
0: Da solo.
1: Voi volete guardare cosa è successo quando sono stato da solo?
0: Andate
1: su poliradio.it/programmi/120/radiopergamer.
0: In particolare l'episodio di The Sims.
1: È stato abbastanza drammatico l'inizio. Però devo dire che era la prima volta. Da allora sono migliorato molto. E anzi, se sarà abbastanza richiesta, farò anch'io una puntata da solo.
0: Infatti, se siete pro Gabriel parla da solo,
1: scrivetecelo a @PoliradioBot, WhatsApp su 320-300-5652, al telefono 0223-99-99-2475 o 76, oppure su twitch.tv/poliradioit, oppure basta che scrivete all'Instagram della radio.
0: Esatto, ti stavo per marchettare che su Poliradio, dove fra l'altro ogni giorno esce la storia, quindi potete vedere se magari quel giorno andiamo in onda.
1: O quel giorno magari vado in onda solo io, magari vado in onda solo Vale. O solo no. Mattia.
0: O solo Mattia.
1: Il nostro grandissimo
2: ospite. Vi rubo completamente lo
1: studio. Ci rubo il programma.
0: Esatto. Vabbè, beh, oddio, sempre meglio di te.
2: Oh, grazie.
1: Perché questa stagione deve finire con delle frecciatine assurde? Dai, cioè delle frecciatine, delle lance, delle pistole.
2: E quindi tra una stagione di nuovo qui con me, con Mattia, su poliradio.it.
0: Speriamo. Oddio, ok, cosa... Eccolo, lo sto aspettando. Questo è il motivo per cui voglio la regia muta, anzi voglio fare io regia. Smetti.
1: Va bene.
2: Anche perché se è muto lui può parlare con i suoni. È un problema.
1: È un grandissimo problema.
0: Allora, chi vuole che Vale faccia regia la prossima stagione, scrivetecelo.
1: No, ok. No, ok. Penso che però... abbiamo marketizzato abbastanza.
0: No, noi dovremmo mettere una canzone molto speciale per finire. Una canzone che ci ha accompagnato per tutta la stagione.
1: Sì, assolutamente dobbiamo metterla.
0: Esatto,
1: hai ragione,
0: adesso,
1: scusami.
0: Adesso vi diciamo, se ci avete seguito fin dall'inizio, avrete notato che questa canzone è uscita in diverse versioni, in diversi episodi, sì, quella normale. Perché abbiamo messo in tutti i modi possibili. Ed è non altro che
1: Last Friday Night di Katy Perry. Grandissimi.
0: No, nostra grande amica.
1: Nostra madre. Oramai.
0: Esatto.
1: Però dobbiamo ufficialmente ringraziare Mattia per essere stato con noi in questo bellissimo studio, in questa bellissima ultima puntata ufficiale della stagione. E noi da RPG vi salutiamo.
0: Ok. Ciao.
1: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Onde che girano e girando cambian faccia.
14: Lucio Corsi, gli ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
13: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Top of the hour.

0: Bentornati, bentornati Radio Televideo Ascoltatori, Televideo Ascoltatori, quelli che ascoltavano il televideo, a un'altra puntata del Circo Volante di Poliradio.
1: Applausi, signori e signori.
0: Applausi a scena aperta.
1: Sì.
0: Ha detto agli applausi qua di fronte a me, DJ Lorenzino da Trieste.
2: Salve Salvini.
1: Diceva qualcuno.
2: Io lo dicevo.
1: Lo dicevi sempre tu?
2: Sì.
1: Eri public manager,
2: speaker.
1: Ah, tu eri Salvini.
0: Sì. Era Salvini egli stesso. E qua alla mia destra, il dottor in ingegneria Erion Cadiu.
1: Grazie. Invece, come equivalentemente alla mia sinistra, il gran maestro, il gran visir, il re del Politecnico, Jory Wine.
0: Buonasera o buon pomeriggio. Voi cosa dite alle 19? Io sono buonasera, però c'è il sole.
1: Sai che è sempre quello. Cioè, quando eravamo a febbraio,
0: era indubbiamente buonasera.
1: Ora un c'è po' il dubbio.
0: Esatto.
1: Un po' di crisi. Ragazzi, non so se ve l'ho detto, ve l'ho fatto, in realtà l'ho anticipato prima loro. Io potrei soffrire di ipertensione. Quindi ogni 15 minuti mi arriverà una piccola scossa sul braccio per misurarmi
0: il monitoraggio continuo della
1: pressione.
0: Quindi
1: ad un certo punto tirerò dei piccoli ganci e no, non vi preoccupate. Che posso dire però, cioè, ma perché siamo nel 2026 e ancora servono tecnologie che sembrano un po' degli anni 90? Cioè, questo coso sta rilasciando delle radiazioni nel mio corpo, in qualche maniera.
0: Ma te è andata ancora bene, quando l'ho fatto io me l'hanno messo a tracolla, non avevo neanche il portantino da mettere alla cintura, perché evidentemente all'ospedale di Latisana non erano ancora così ben evoluti.
1: Ecco, se volete sapere di più di queste piccole vicende, un po' esterne se volete al Circo Volante di Poliradio, potete farlo in ben quattro modi, ce li abbiamo tutti e quattro oggi.
0: Quattro.
1: Il classico, uno dei più classici, andare a scriverci sul chiocciola Poliradio Bot. Oppure, se siete anche interagenti col video,
0: potete
1: scriverci sul Twitch.
0: Sul Twitch. Oppure potete vederci su Twitch a www.twitch.tv/poliradioit, che ricordiamo paga il dominio all'isola di Tuvalu.
1: Se invece eravate appassionati di pagamenti di app messaggistiche, potete scriverci su WhatsApp al 320-320-5652. Oppure, se appunto come il mio coso che mi monitora la pressione siete un po' della vecchia scuola, potete chiamarci direttamente allo 02-23-99-24-75-76. Ma anche 7 in un 6-7 party.
0: Ma io non penso.
1: Ah, okay, no.
0: È un 7-6.
1: È un 7-6, hai ragione.
0: Sì.
1: A parte di queste cose, ragazzi.
0: A parte di queste cose, direi ci ascoltiamo un po' di K-pop e poi entriamo nel vivo del programma.
1: Vado.

0: CIF delle ex Jer, che sono un altro delle nostre cavalli di battaglia. Il K-pop.
1: Ah sì, certo. Ogni K-pop. Tanto mettiamo del K-pop.
0: Noi ci piace il K-pop. Noi siamo arrivati al K-pop prima di
1: K-Bops, che è il programma che mette K-pop.
0: Ah, è vero.
1: Quindi vorrei ribadire questo concetto. Se n'è andata Lina, che conduce K-pop, era qua un attimo fa. Volevo sbattere la realtà in faccia, ma niente. Ma a proposito di cose sbattute in faccia. Io qualche settimana fa,
0: sì,
1: fine maggio, scrollavo TikTok, chiaramente alla ricerca di idee per il circo volante.
0: Classico.
1: E mi imbatto in un video che mi lascia mediamente indifferente.
0: Ok.
1: Ovvero, appare che in America, nello specifico a San José, fuori da una convention, due cosplayer particolarmente con un particolare occhio per il business e per gli affari e con una buona conoscenza del mercato, dei meme e degli avventori delle convention, decide di vendere il cosiddetto Fit Juice, succo di piedi.
0: Oh, porco.
1: Che altro non era che loro con i piedi in una bacinella,
0: no,
1: che vendevano l'acqua contenuta in questa bacinella agli avventori,
0: no,
1: con eventuali ma per tipo $10-15, che se ci vai è pochissimo, cioè se ci pensi, cioè in America poi
0: dici, ma perché siamo in Texas, magari c'è anche poca acqua là da quelle parti, sì. Sicuramente ancora meno piedi. Non lo so.
1: E con altre cose, tipo che se uno voleva bere il proprio acqua dai pigocciolanti dai piedi di queste ragazze pagava anche di più, eccetera eccetera.
0: No, mi
1: e a me questa notizia ha detto strana gente che c'è nel mondo. Però stiamo parlando comunque di fuori da un evento, una fiera, un evento comics, cosplay, e sappiamo che ci gira gente strana.
0: Certo. Quindi, certo. Poi cosplay si sa come sono fatti.
1: Ho detto,
0: ragazzi,
1: vabbè, interessante sapere che. Beh, la cosa mi ha lasciato medio, cioè, non so.
2: Succede.
0: Lo fanno questi ragazzi, cioè, giovani.
2: Sono ragazzate.
0: Porca troia, alla fine solo sapore, mi verrebbe da dire, no?
1: Che schifo. Però voglio dire, succede anche. C'è sempre quello che lecca, quello che c'era un qualche mese, qualche anno fa, quelli che si facevano calpestare dalle tipe. Cioè,
2: no, ma ci sono anche adesso.
1: C'è gente che fa il free hugs, che cioè, tu ti bracci una persona tutta sudata, non so se sia meglio o peggio, almeno.
0: Non ne sono così sicuro.
1: So, allora, secondo me rientra.
0: Partiamo da chi invece è proprio negativo, cioè quelli che tipo fanno gli scat video, quelli mi fanno abbastanza cagare.
1: Scusa, ma non voglio andare subito sul pesante.
2: Cosa sono?
1: Quando ti cagano in faccia.
2: Ah, ok,
1: capisci?
2: Ok, capito.
1: O addosso.
0: Quello credo non sia, cioè, forse chi caga è felice, ma sicuramente
1: chi è cagato
0: invece, io non ci credo.
1: Cioè, chi apprezza,
0: no, io non ci credo mai a
1: però,
0: questa cosa.
1: Però come dire, non lo so, c'era dei commenti della gente scandalizzata, sconvolta.
0: È venuto nel 2026, ragazzi.
1: Esatto, non mi sembra così grave. Quello che invece mi ha lasciato molto più di stucco è il fatto che, vabbè, dopo qualche giorno scrollo e vedo un'altra notizia. Due cosplayer vendevano il succo di piedi fuori da una fiera. E sarà non lo so. Dopo un altro 4 giorni, articolo su riviste. Ma è sempre lo stesso evento che viene riportato di settimana in settimana, come se fosse una cosa recente, o succede più volte? E poi, siccome questi sono articoli scritti da riviste becere, clickbait, che scriverebbero qualunque puttanata pur di farsi cliccare, non è che l'articolo diceva molto di più di due vendevano il succo dei loro piedi e la gente pagava per berlo. Quindi dici, dove?
0: Cosa
1: quando? È sempre quella volta di San José o è successo di nuovo?
2: Si sta creando

0: ho capito che queste riviste di basso livello lo fanno perché a quanto pare parlare di piedi e di feticismo verso i piedi attira ascolti, visual, interazioni, gente che si indigna, gente che dice no, va benissimo, questo è, se loro hanno trovato degli affari, insomma, noi non discriminiamo qualcuno perché mercifica il suo corpo, chi invece si indigna per questi giovani che non hanno... ecco, allora io ho deciso che dobbiamo fare la... Noi non siamo stronzi, okay, non siamo scemi, quindi anche noi oggi parleremo solo di piedi.
1: No, aspetta, cioè, quindi noi adesso prendiamo tutto il programma che...
0: Tutta la puntata di oggi la buttiamo via e oggi... Io impongo che per il bene delle degli ascolti e dell'audience in questa puntata parleremo, cioè, solo di
1: noi
0: piedi.
1: Noi per 3 anni non abbiamo cagato gli ascolti e oggi d'improvviso
0: oggi parleremo di piedi.
1: Comunque controverso alla fine di tutto. A me va bene, va benissimo, signori e signori. Però voglio essere...
0: Che l'Italia è sempre stata avanti in questo feticismo per i piedi che io non comprendo. Perché adesso vedere tutte queste notizie di americani che bevono dei piedi delle tipe, probabilmente erano tutti italiani all'estero. Dovete sapere che scrollando le statistiche di Pornhub dell'anno scorso, okay, solo 2 nazioni nel mondo hanno in top search i piedi, e sono l'Italia e la Germania.
1: Ma l'Italia si può sempre riconoscere in queste cose. Sai che anche dei trans mi sa che l'Italia era comunque messa molto molto bene.
0: L'Italia ha più 115% di ricerche rispetto al resto del mondo, alla media mondiale di piedi.
1: Cioè, quindi mi sembra doveroso rispettare questa tradizione italiana a sto punto, possiamo dire.
0: Esatto. Adesso io ascolteremo una canzone sui piedi che si concentra tanto sui piedi negli anime dei giapponesi. Però io voglio rivendicare che i giapponesi non è che gli interessi poi così tanto. Lo fanno per gli italiani, palesemente.

0: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
1: ピエディニアニメプリンスドジ。
2: Yes。
1: Secondo me in giapponese stava dicendo ciuccioli tutti quanti, quei bei piedozzi, piedoni.
3: Dici?
2: Ma è una canzone in italiano.
1: Ah, in italiano, scusami, mi sono un attimo perso perché comunque mi sono dovuto andare a informare un attimo su cosa andare a parlare, nel senso di cosa stiamo parlando, qual è il fenomeno, da dove arriva, ragazzi, perché molti accettano questo fenomeno come... da sempre.
2: Cioè l'esistenza dei piedi.
1: L'esistenza dei piedi probabilmente c'è da abbastanza tempo. Però che sia diventato un culto, perché possiamo dividere un culto, un'isteria di massa, non è che c'è sempre stato. Nel senso, allora, probabilmente, ora non voglio mettermi a dire, probabilmente anche ai tempi dei nostri nonni ci sarà stato quello che diceva: no, ma io il mio pene non lo voglio infilare in bocca o nella vagina, ma tra, nella fessura dei piedi. Però è palese che negli ultimi, facciamo circa 20 anni, datemi, quindi, ditemi di sì, perché sì, l'origine,
2: sì, sì, sì. Dammi, quindi stiamo parlando proprio di i piedi dal punto di vista proprio sessuale, non sì, mi piace la bellezza estetica.
1: È che io non ho mai
2: infilarci il cazzo in mezzo.
1: Per me è sempre stato così.
2: Sono entrambe le
1: non opzioni. Sono mai riuscito a vederci, cioè non ho mai incontrato persone che dicesse, cioè è sempre un po' sessuale la cosa, cioè non è mai solo estetica, solo dire cazzo ma guarda che bella forma, guarda che cose. Comunque al minimo io ho sentito gente che nonostante descrivesse questa cosa poi dicesse me li volevi infilare in bocca, che ha qualcosa forse di freudiano secondo me in qualche maniera. Però io in questi 4 minuti, ragazzi, ho fatto tipo 3 ricerche,
2: ok,
1: per andare a cercare da dove potrebbe arrivare l'origine. E ho scorso vari siti, varie cose. E nessuna di queste ricerche mi è stata utile, perché il lampo mi è arrivato in un certo istante. Parliamo, siamo nel 2003, tra il 2003 e il 2006.
2: Ok.
1: La gente ancora non amava gli anime. Però da lì a poco sarebbe partita la vera moda. Quest'anime, che sto per introdurvi, ha un po' spaccato, ha iniziato a dire: ehi, scusatemi. Ha fatto sì che la gente iniziasse a dire: ma lo sapete che gli anime non sono per bambini? Hai mai visto quest'anime? Volete provare a guessarlo? È un anime che si colloca tra il 2003 e il 2006. E tutti lo descrivono come quell'anime maturo. Intanto a me il braccio sta venendo stretto, scusatemi. Mi piace aggiornare su questa piccola cosa.
2: Appoggialo. Un anime del 2003 definito maturo.
1: Maturo.
2: Evangelion
1: da adulti.
2: È troppo tardi.
1: Evangelion è
2: tardi. Bible Black, no?
1: No.
2: È
1: un anime
2: in Italia.
1: No, americano, in Italia.
2: No, cioè, che è arrivato in Italia.
1: È arrivato certamente in Italia, sì, sì.
3: Cowboy Bebop.
1: No, troppo
2: non
1: anzianotto.
2: Non mi dice assolutamente, non mi viene in mente.
1: Ve lo dico io, ragazzi. Vai. Tutti quanti lo citano. Il famigerato Death Note.
3: Ho capito.
1: Tu hai già capito, sei arrivato. Anche lui c'è forse arrivato. Ebbene sì. Perché dico che Death Note è la causa, è la principale causa del amore per i piedi, che prima di allora non era così tanto un'isteria di massa. Beh, tutti hanno amato Death Note, almeno, ora possiamo spoilerarlo, sono passati 20 anni, fino alla morte di L, che era il famoso investigatore della serie. Poi sono arrivati Picciolino di Merda e...
2: spoiler di Death Note.
1: Ah, sì, sì, sì. E Alto Gigantone che amava il cioccolato. Dovete sapere che all'interno della serie... Kira, che è il malvagio che scrive i nomi. Adesso io quanto ne siete esperti. Mi immagino che un po' tutti lo conoscono.
2: Chi scrive di cui scrive il nome muore. Questa
1: bravissimo,
2: è la trama.
1: Bravissimo. Sta praticamente quasi per vincere su L. L in qualche maniera sembra, anche se non è ben chiaro dall'anime, sembra starci che se ne sta per accorgere. Capisce che c'è qualcosa che non va. E quindi quando tu sai che stai per morire, sai anche tu per essere scritto su quel libro maledetto, cosa fai? Cosa puoi fare? Beh, ti genufletti e speri, ti fai inculare e speri che... Speri che la persona ti salvi. Cosa succede all'interno dell'anime? Beh, quello che succede è che L e Kira, di cui adesso non ricordo il nome in giapponese,
2: Light Yagami,
1: bravissimo. Erano sotto la pioggia a correre tutto il resto. Arrivano e sono fradici, molto fradici. E sapete cosa si bagna in prima cosa? Tra le varie cose che si bagna, qual è la parte del corpo che più si bagna?
2: la testa o i piedi se c'erano delle pozzanghere.
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo.
3: Che è controintuitivo perché capisci? La pioggia viene da su.
1: Però è perché lui rimane da senso, terra, rimane dopo un po' a
2: esatto,
1: terra.
2: Esatto, le pozzanghere rappresentano una sorta di rimbalzo.
1: E poteva finire lì, potevano togliersi i piedi, andare, togliersi le scarpe e andare avanti con la loro vita. Ma no,
2: no.
1: Elle dice una sola cosa a Light, probabilmente appunto per farsi salvare. Prende un asciugamano e fa: questi piedi te li asciugo io. Te li accaloro piano piano, te li morbido, te li tocco, te li...
2: Com'è tampono. Che si dice?
1: Tampono, grazie mille. E vi giuro, quei piedi sono lì, in primo piano. Kira che se la sta un po' ridendo, ma palesemente c'ha un'erezione enorme. E lui che li guarda questi piedi e fa: che bei piedi che hai, molto belli, molto curati. Mi piace molto come sono fatti. E da lì,
2: è la tutta gente,
1: quella scena l'ha amata, signori. L'ha amata e ha portato a tutto quello che noi abbiamo visto in questi giorni, in questi anni, in questi decenni. Non ultimo, voglio citarlo, il maledetto Samurai J, che cazzo va a Sanremo in un palco che dovrebbe essere comunque di un certo livello internazionale e si ciuccia il piede a Belen che si butta sopra dello champagne. Io, signore e signori, tutto per colpa di Kira e di Light Yagami. Io non ci posso credere. E voi lo sapete una cosa, signori miei? La sapete? Voi siete omosessuali perché Kira e Light erano uomini.

0: Ossessione, la canzone di un noto amante dei piedi.
1: Ma a proposito di amanti dei piedi, io ogni tanto anche al Politecnico vedo che c'è gente che si mette lì.
2: No. Scusa, tolgo anche la. Basta. Perché io vi sto facendo regia da mesi.
1: È vero, sì.
2: 18 di giugno e non ho mai potuto. A me la pena mi date il tramezzino ogni volta, ogni puntata. Voglio parlare anch'io.
1: Non ti arrabbiare, però.
2: Quindi, no, perché una volta che si parla di piedi, si parla di piedi. Io voglio. Quindi vi tolgo i microfoni e adesso parlo io. Basta. Adesso il circo volante è mio. Basta. E voglio parlare di quello che mi piace, cioè piedi. E videogiochi.
1: Bellissimo. Una delle più grandi passioni di voi nerds.
2: Sì, esattamente.
1: Anche mia, però.
2: Ma in particolar modo di un game mobile. Che c'era la golden era dei game mobile quando.
1: Certo.
2: Una decina d'anni fa.
1: Sì, sono abbastanza d'accordo.
2: Il game mobile d'eccellenza è COC.
0: COC.
1: Scritto come? LOL.
2: COC.
1: COC.
2: Clash of
1: Clans. Ma COC.
2: Clash of Clans, che penso.
1: Clash of Clans.
2: Sì. Cioè, penso conosciate tutti.
0: Sì,
1: Clash of Clans. In qualche maniera. Sì, minchia. Perché poi c'è entrato anche Clash Royale ad un certo punto.
2: Sì, poi c'era anche Brawl Stars.
1: Oh, Brawl Stars, yeah.
2: Tutti quegli altri.
1: Sì.
0: Derivative.
1: Piccoli punchline.
2: E come uno dei tanti mobile game è free to play.
1: Ok.
2: E quindi come possono guadagnare quelli che fanno i giochi free to play?
1: Questa è una bella domanda.
2: Guadagnano magari con le skin, con gli accessori, queste.
1: Sì?
2: Quindi puntano a chiederti dei soldi per niente.
0: Per le cose estetiche.
2: Per le cose estetiche.
1: I capelli, per esempio, mandare a modificare. Oppure una piccola giacca nuova, immagino.
2: Oppure anche essere pelati.
1: Ah, essere pelati. Sì, una roba che tutti hanno desiderato, specialmente se sei di ingegneria.
2: Sì. Lo vogliono tutti. Ma su Clash of Clans è un gioco particolare. Perché, cioè, in realtà no. Perché più o meno tutte le community nerd di videogiocatori hanno una passione. Che è quella per i piedi.
1: Okay.
2: E su Clash of Clans era particolarmente attiva. Perché c'è un personaggio, c'hai questi eroi, no? Che uno dei quali è la regina degli arcieri. Che a tutti è sempre stata, cioè, una donna piacente.
1: È bella?
2: Anche sì, con i capelli viola, lunghi.
1: Posso chiederti?
0: Di che età?
2: Di che età è difficile a dirsi.
1: Potrebbe averne 6 come 1000.
2: Sì, tra i 12 e i 32, direi
0: perfetto,
2: io.
0: Perfetto.
2: Quindi un 20 anni di.
1: Se li gioca bene,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì.
0: Quindi mediamente.
2: 20. Sì, ne ha 20.
0: 21.
1: Posso chiederti, DJ Lorenzino? Così, pur parlè. Una pippa te la sei mai sparata pensando a lei? O hai mai visto un hentai di questa arcieressa?
2: Fino ad aprile no.
1: Okay.
2: Dopo tantissime.
1: Ah, ok.
2: Perché per i piedi. Cioè,
1: proprio per i piedi. Ok.
2: Ma appunto la community di Clash of Clans amava la regina degli arcieri e i suoi piedi. Infatti ci sono un sacco di artwork, modelli 3D dei suoi piedi non ufficiali però. E la gente andava pazza su Reddit, su Twitter, mille foto di piedi della regina degli arcieri. E fino al 17 di aprile, quando ho iniziato a farmi le pippe sulla regina degli arcieri.
1: Okay.
2: Perché? Perché Clash of Clans ha deciso di rilasciare un bundle pagamento.
1: No, ti prego, non me lo dire. No,
2: che
1: non
2: si
1: me
2: chiama
1: lo dire.
2: Foot Tribute Bundle.
1: Non ci credo.
2: E l'ha sponsorizzato con una bellissima foto della regina degli arcieri con i piedoni nudi in primo piano.
1: Sei
2: nella
1: serio?
2: Lo giuro. Ed è la cosa più bella del mondo.
1: Oh madonna,
2: lo
1: mamma
2: vedete?
1: Mia. Sì,
2: e
1: sì, sono sì,
2: proprio
1: sì,
2: in
1: sì,
2: sono
0: questa qua, sì.
2: E questo è il primo artwork ufficiale dei piedi della regina degli arcieri.
1: Porca troia, ma poi sono belli callosi, cazzo. Belli proprio vigorosi in qualche maniera.
2: Sì, cioè sono un po' sé. Perché lei cammina sempre con i sandali, cioè cammina
1: certo,
2: molto.
1: Certo,
2: non
1: quindi
2: si mai.
1: È una donna che gli ha fatti vivere in qualche maniera, gli ha fatti respirare. Ma tutti sessualizzati, possiamo dirci, sono tutti sessualizzati.
2: No, non tutti. Cioè, lei non era scollata né niente.
0: Infatti.
1: No, cioè, lei solo che completamente... quei piedi mi sembrano due tette.
0: Questa cosa qua, che praticamente lei è copertissima. quindi...
1: Ma sono due tette nude. Cioè, io vedo di capezzoli al posto di quelle dita.
0: Stai soccombendo a questa cosa.
1: No, sto palesemente cadendo dentro sto gioco.
2: Purtroppo non è più disponibile.
1: Cioè,
2: è stato disponibile per un po' di tempo, qualche settimana. Ma effettivamente era una cosa vera. Cioè, non è che era un meme di Clash of Clans. Effettivamente era disponibile questo Foot Tribute Bundle.
1: Posso chiederti, non so se. Cioè, è stata apprezzata dalle persone.
2: Allora, dipende. Perché okay. C'era chi diceva, quelli noiosi, ah, è un gioco per bambini, come osate come mettere i piedi e sessualizzarlo? Okay. Come se essi dovessero per forza sessualizzare i piedi.
1: Assolutamente no, nessuno lo direbbe
3: mai. Loro vuole mettere un bel artwork dei piedi. Ah, infatti. Perché non dei gomiti.
2: Invece c'erano le persone appunto che lo apprezzavano tantissimo. E okay, l'hanno acquistato, lo potevi acquistare fino a 7 volte.
3: No, io ho una domanda, ma nel bundle cosa prendevi, cioè, a parte questa artwork?
2: No, non la prendevi l'artwork. Ah, cioè, non c'entra niente. Non c'è.
3: Ma cioè, tu, tipo, nel bundle cosa c'era? Niente.
1: Ci sono i tuoi personaggi a piedi scalzi?
2: No, niente. Cioè, tu prendevi una statua, okay, una bellissima statua, di un piede. Di fatto di pietra, per una statua, un piede in un sandalo, che però era usato come fioriera. E costava 500 gemme, che per chi sa sono tipo 10-11 euro. E potevi acquistarlo fino a 7 volte.
1: Ma sapete che adesso mi è venuta voglia
3: meno del Fit Juice di quelli di San José.
1: Ma raga, vogliamo, cioè, magari per l'ultima puntata, se quando avverrà, ci facciamo fare un vaso a forma di piede e ci mettiamo, non lo so, le margherite. Io non saprei. A me è sempre piaciuto camminare sulle margherite o sui girasoli, roba del genere.
3: Tra l'altro, qua adesso, prima di andare in musica, notavo anche una cosa. Cioè, secondo me, chiama i piedi, si può vedere anche qua da questi artwork, si può dividere in due categorie. Chi ama i piedi belli, carini, puliti e rifiniti, e chi ama callosi, zozzi e possibilmente puzzolenti.
2: E sono entrambi contenti.
3: Non lo so, cioè, dico, ma tra le due fazioni ci sono degli scontri.
2: Allora, conosciamo
3: la sua realtà.
2: No, penso che ognuno abbia il suo subreddit personale. /r dirti Archer Queen Fit.
3: Clean Archer Queen Fit. Chiaro. Perfetto, non c'è.
2: Chiarissimo. Però potrebbero farlo tutti i giochi, questa cosa. Cioè, hanno indubbiamente guadagnato un sacco di soldi.
1: Minchia.
3: E senza nemmeno di fatto vendere i piedi del personaggio. Esatto. Cioè, pensa se avessero messo un bundle che prendeva i personaggi.
1: Con i personaggi nudi e vedere lei che cammina per i prati fioriti. Non
3: io
1: lo so
3: che poi questo richiederebbe anche degli sforzi di development notevoli da parte dei dev di questo gioco. Per cui io proporrei almeno $150 come tier. una roba che tu, a quel punto, lei tira l'arco coi piedi.
2: Ah, beh, tipo con le dita dei piedi.
3: Sì, esatto. Perché c'è gente vero, c'è gente a degli arcieri che così, per sfida personale, magari stanno si tengono con le mani e tirano l'arco coi piedi.
2: Bello. Molto molto bello. Però è una mossa di marketing questa di Clash of Clans.
3: Esatto.
2: Incredibile. No. Si potrebbe. No, vai.
3: No, ma io apprezzo molto in realtà, perché appunto, tipo questa della mod dell'arco richiederebbe dello sforzo di sviluppatore. Invece qua tu vendi il nulla. Cioè, vendi una cosa e non c'è un cazzo. E comunque riesci a venderlo. Io apprezzo.
2: Cioè, si potrebbe dire che Clash of Clans ha reinventato i piedi.
3: Sì. Salve.

0: tagliato.
1: L'invenzione dei piedi, lo stato sociale con il fumettista preferito del dottore Leoncadio.
2: Sì, lo amo veramente tantissimo. Non penso che abbia finito di dire le sue cose tipo da 20 anni. Non vorrei prendere quel quadro che ci ha regalato con sopra la sua firma e buttarlo ai cessi. Cioè, ma ragazzi,
1: credo sia la persona più odiata da questo programma, ma solo da Eric.
2: Sono arrivato al punto tale che Zero Calcare, nonostante lui sia un romano, nonostante sia la rappresentazione del comunismo fallito, fa delle cose più interessanti.
1: Beh sì, quello è vero,
2: cioè, decisamente. Mentre Scottex è lì, ma che vada a crescere i bambini, cioè a suo figlio.
1: Vabbè, Scottex ormai è un po' un editore, cioè fa la rivista
3: Giga Ciao.
1: Sì, c'è Giga Ciao, dove edita altri artisti.
2: Dove c'è Fra Frollo.
1: Lui alla fine ormai è più sceneggiatore che altro.
2: Ma lui deve solo stare in pensione, secondo me. Vabbè. Non lo so, non è... ma poi è anche ingrassato tanto.
3: È vero. Beh, è importante per un fumettista. Esatto.
2: Minchia, oh! C'era un chitarrista, adesso non voglio cambiare. C'era un chitarrista che purtroppo era ingrassato tantissimo, le dita le sono diventate veramente cicciotte, il chitarrista dei Tool, e cioè non si poteva fare nulla. Comunque suonava peggio. E credo sia la stessa cosa per il fumettista. Togashi invece è dimagrito tantissimo e disegna da Dio.
1: Quando
3: coincidenza.
2: Oh, 3 luglio esce il nuovo capitolo, se
1: ma
2: mi interessa.
1: Ma non ci credo mai nella vita.
2: Vi giuro che esce il nuovo capitolo.
1: Va bene.
2: E non è sui piedi.
1: E abbiamo pure una puntata al 3 luglio, no, il 2 luglio, e quindi dovremmo speculare sull'episodio, su quello che sarà.
2: Lo rilevo tutto.
1: Vabbè, siccome questa è una puntata a tema piedi, quindi ora non so se Hunter x Hunter non mi pare abbia un grande contenuto piedistico.
2: Qualcosina, però sempre fan made soprattutto.
1: Sì, ma dico nella cosa non c'è, quindi mi spiace. Togashi no, su questo
2: non c'è visto lungo.
1: Ci cadi, perché alla fine i piedi sono importanti. No, adesso vorrei uscire dall'ambito sessualizzato.
2: Proviamoci.
1: Se ci rientra. E dire una cosa: che i piedi sono talmente fenomenali, che possono anche servire come sostituti delle mani.
3: Okay. Ok.
1: E non mi riferisco. Prima dicevo che in Anno War of Steel facevano il firmacopie firmando coi piedi per fare il cosiddetto fit and grit. No, io dico che tu, volendo, poi, se tipo perdi un pezzo di mano, puoi usare un pezzo di piede.
3: Cioè, per impiantartelo
1: è una pratica chirurgica affermata. Se tu perdi il pollice, e diventa un casino, perché come fai a prendere le cose?
2: Certo.
1: Possono tagliarti l'alluce e metterlo fibra per fibra, nervo per nervo, al posto del pollice, e tu poi hai un pollice nuovo, che però era l'alluce del piede.
2: Allora, però
1: quanto è avanti questa cosa?
2: No, però mi faccio una piccola domanda.
1: Sì.
2: Perdi la capacità di avere il pollice opponibile a quel punto?
1: No, è proprio quello lo scopo. Cioè, perché la luce è opponibile, è fatto più o meno come il pollice. E quindi,
2: però la luce dei piedi non è poi opponibile.
1: Eh no, perché è montato
2: in maniera sbagliata.
1: Lo monti giusto e diventa opponibile.
3: Però poi succedono un tot di cose che ti rendono la vita un po' più scomoda. Tipo i guanti sono fatti per un pollice che è abbastanza sottile.
1: Sì.
2: Ma i guanti non esistono.
3: Ho sbagliato.
2: È nell'altro universo. Ma posso farti allora una domanda al contrario? Cioè, io perdo un piede.
1: Sì.
2: Posso a quel punto tagliarmi... Cioè, poi perdo solo il pollice. Posso tagliarmi...
1: L'alluce,
2: cioè il mio pollice... E farmi diventare i miei piedi super prensili.
1: Beh, suppongo di
2: scimmia.
1: Sì, beh, certo, non mi stupirebbe. C'è anche chi, ad esempio, perde la parte centrale della gamba.
2: Ok.
3: E ci mette un piede.
1: E attaccano il piede sul ginocchio.
2: No, questa non è una cazzata, questa non ci credo. No.
1: Perché così possono usare la protesi.
2: Ma che cazzo stai dicendo? No.
1: Eh sì, perché se tu ti trovi solo col ginocchio... È un po', cioè, ok, ci metti la protesi, ma poi non è che puoi controllarla, no? Perché tutti i muscoli sono finiti.
2: Okay.
1: Invece, chi riesce a perdere mezza gamba, ma riesce a salvare il piede, glielo attaccano, tra l'altro al contrario, al posto, sul ginocchio.
2: Serio?
1: Così puoi usare la protesi, puoi controllarla con il piede. Cioè, capisci che puoi usarlo come sostituto di altre cose. Quindi io non mi stupirei. Uno perde l'intera mano, perché non metterci l'intero piede?
3: Ma quindi c'è un campo di ricerca intero su dove posso mettere il piede se perdo.
1: Come posso riutilizzare, per esempio, una cosa che... questa cosa di togliere la luce e metterlo posto della mano, fino a un po' di anni fa, ci fa da tanto tempo, ma è una cosa che può un problema, perché rimanevi senza alluce, c'è questo piccolo particolare. Ora, siccome l'alluce invece si rifà abbastanza facilmente con una protesi...
3: Ok...
1: Non dico che è una scelta a cuor leggero, ma quasi.
3: E quindi se il mio pollice non mi piace, ma il mio alluce mi piace tantissimo, posso tagliarmi il pollice apposta e mettermi l'alluce. Arion scuote la testa.
1: Non ha trovato notizie di piedi saldati al posto del ginocchio, ma ti assicuro che questa cosa si può fare. Quindi
2: raga, ma allora forse tutte le persone che li amano hanno, cioè, forse noi li abbiamo sempre mal interpretati dicendo vabbè è tutto di un certo ambiente, di un certo coso, ma in realtà loro sono chirurgi, i chirurghi in qualche maniera sono avanti anni
1: hanno
2: luce.
1: Capito l'utilità del piede,
2: ma più che altro, cioè, non è pazzesco, cioè,
1: oltre il semplice essere piede.
2: Cioè, ma io a questo punto io mi chiedo una cosa. Ma cioè, io il piede lo posso attaccare da qualsiasi parte e praticamente non posso sempre avere il controllo delle cinque dita. Cioè, se me lo attacco dietro la schiena, cioè, ci sarà un modo di far arrivare i filamenti per avere cinque nervi?
1: Eh no, devi
2: e poi
1: togliere
2: sentirmelo...
1: qualcosa, devi togliere,
2: ah, sempre
1: un
2: devi
1: braccio.
2: Togliere qualcosa.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Lo scambio equivalente.
1: Esatto, esatto.
2: Citazione.
1: E ora una canzone che pone i piedi all'interno di un dilemma notevole.

0: 300 sull'orsetto ricchione. E come avrai intuito, adesso ti impugno.
1: Il vitello dei piedi di balsa, Elio Le Storie Tese, la versione orchestrale, perché non ci facciamo...
2: È più importante per una puntata così importante.
1: È una puntata così importante, saranno delle versioni solenni dei brani. Ora, in questo momento ci sarebbe la parte in cui degustiamo i tramezzini. Il fatto è che i tramezzini ancora non ci sono, così come non c'è Arion che è andato a recuperarli.
2: Ma perché? È tutto fatto apposta per la puntata piedi speciale.
1: Perché è andato a prendere dei tramezzini gusto piedi. No, spero
2: no,
1: di no.
2: Perché li sta portando a piedi.
1: Esatto.
2: E quindi
1: esatto.
2: È tutto fatto apposta, ovviamente.
1: Esatto. Mi dispiace che non siamo riusciti a preparare questa puntata totalmente improvvisata, ovviamente. Non è stata assolutamente archiviata prima. Perché Arion aveva proposto di invitare una persona che ci facesse la pedicure in diretta.
2: No, molto bene.
1: Però non abbiamo fatto in tempo a trovarla, quindi mi sento in dovere di comunque.
2: Ma le regole dello studio prevengono la pedicure in diretta o no?
1: No, perché nello studio non si può bere, non si può mangiare, non si possono accendere fuochi. Ma però, se uno porta un catino d'acqua e ci si mette i piedi dentro, non sta bevendo.
2: Poi potevamo immergerci il tramezzino nel fit juice.
1: Sembra un sarebbe
2: è
1: stato
2: un cerchio della vita.
1: È un cerchio della vita, Oppure era un punto anche senza trovare la versione della pedicure, fare la puntata in piedi in un catino e poi vendere
2: e stare fermi immobili per tutta la puntata.
1: Un catino abbastanza grande poi, e poi vendere il succo di piedi. Tutte opzioni, vedi. Io dico sempre, c'è gente che dice, questa è un'idea, poteva averla chiunque, questa idea è fare dei soldi, però intanto qualcun altro l'ha avuta e noi no. Le cosplayer a San José hanno trovato come fare dei soldi, avremmo potuto farlo anche noi facilmente? Sì.
2: Ma perché tutti in realtà quelli indignati sono solo invidiosi.
1: Di non aver avuto la stessa idea di business.
2: Sì, ma ovunque c'è proprio... Tra l'altro ci sono anche i pesciolini che amano i piedi, che ti mangiano i piedi. Mm-hmm. E loro è anche una bella idea di... Cioè, vendere il pesce che t'ha mangiato i piedi perché ha mangiato i tuoi... Cioè...
1: E poi tu te lo mangi a suo...
2: Sì, è così, è come se
1: una
2: avessi mangiato i piedi.
1: Una grigliata di pesce che ha mangiato i piedi della tal persona.
2: Sì, tipo se le cosplayer...
1: Questa cosa non l'ha fatto ancora nessuno. Io ci penserei accuratamente.
2: Cioè, quei cosplayer lì potevano fare, usavano il catino, mettevano questi pesciolini e poi vendevano i pesciolini.
1: In questo modo non si beccavano nemmeno le denunce per violazione dei HCCP, HDCP.
2: Sì, beh, bisognerebbe vedere quei pesci come sono. Intanto ogni tanto guardo se Arion sta arrivando dalla bellissima finestra.
1: Telefoniamo ad Arion. Magari intanto ci aggiorna su che gusto di tramezzini ha comprato.
2: 2 minuti fa ha detto 2 minuti.
1: 2 minuti fa. E quindi adesso io mi aspetto che compaia.
2: Che in 5 secondi.
1: Chiedi se ci dici tanto che gusto è. Perché ricordiamo, questa è la rubrica dove noi degustiamo ogni settimana i migliori tramezzini dei supermercati italiani. E ogni settimana quindi ce n'è uno. E vengono giudicati secondo 3 criteri. Imprescindibili.
2: No,
1: l'esperienza sensoriale, tatto, odore, vista, il livello di riempimento, che purtroppo è quello che affossa molti potenziali campioni. Penso che la settimana scorsa avevamo uno che aveva 998 come esperienza sensoriale, 998 come gusto e poi tipo 6,5 come livello di riempimento. Guarda, molti tramezzini cascano proprio su questo punto.
2: Facevo un po' schifo. Stiamo provando intanto a chiamare Arion.
1: Io farei una classifica parziale, ad esempio. Qual è il tramezzino che ha fatto il più alto livello di riempimento? Proprio il primo della classifica, ovvero Soppressa e Asiago.
2: Occhio che abbiamo Arion.
1: Arion,
2: ciao.
3: Ciao amici. Che figo sentirvi in diretta, ma cioè sono fuori, non sono quelli con voi. È veramente bellissimo.
2: Ma dicevamo che questo è un tramezzino speciale perché ce lo stai portando a piedi.
3: Praticamente sì, lo stiamo portando a piedi solo per voi. Mi sono anche caduti entrambi, mannaggia me.
1: Sotto i piedi,
3: per onorare i piedi, ma sto perdendo tutto il fiato. La dottoressa si incazzerà tantissimo. Come
1: ma poi se tu sei sotto monitoraggio della pressione, ma non la puoi fare questa.
3: No, lo posso fare. Mi ha detto basta che gli segno sotto sul diario.
1: Cosa ho fatto? Ho corso come per fare il tedoforo con 2 trapezzini.
3: Abbiamo già introdotto come si misurano i nostri tramezzini, il nostro modo di misurare.
1: Stavamo anche commentando che il livello di riempimento è quello dove tutti i tramezzini cadono e perdono un sacco di punti e che guarda caso il primo della classifica, che è Soppressa e Asiago, è anche quello che aveva il più alto punteggio di livello di riempimento.
3: Ah, madonna, pazzesco. Comunque oggi la curiosità dei nostri ascoltatori, tra poco mi potrete vedere anche
1: su Twitch.
3: Su Twitch ce li abbiamo a salsa ai ceci, pomodori e olive.
2: Salsa ai ceci sa un po' di piedi, sinceramente, se posso dire.
1: Vai, bellissimo. Eccolo, è arrivato. Quindi un tramezzino vegetariano ci proponi questa settimana.
4: Sì, perché i piedi e il vegetarianesimo si collegano benissimo.
1: In realtà no, è il contrario, cioè mangia piedi, carnivoro.
4: Però ho sbagliato io, scusate.
1: Abbiamo avuto un'idea di business incredibile nel frattempo. Che era, ma te lo dico nel fuori onda perché non voglio ripetermi, però bene o male riguardava vendere qualcosa che ha avuto a che fare coi piedi, ma non l'acqua, una cosa di più igienica. Ma andiamo alla visuale. Posso dire che probabilmente complice il fatto che ti sono caduti è un po' sborrato tutto.
4: Un pochino, come direbbero qua in radio, è siummato,
1: ma andiamo ad aprirela. La confezione è cartacea, ma il coperchio è di plastica.
4: È perché è tutto green alla fine qua.
1: Tutto green.
4: Vediamo DJ Lorenzino come se la cava.
2: No.
4: No muscoli.
2: No, è che se la carta si è messa assieme alla plastica. No. È una
1: tragedia.
2: La mia esperienza sensoriale non è buona.
1: Poi io, come dire, mi spiace che sono sicuro che il mio tramezzino inficerà il giudizio sul livello di riempimento, perché il mio è proprio vuoto.
4: Oh merda,
1: non c'è un cazzo del mio.
4: È proprio vero. Vuoi prendere quello? No,
2: quando riuscirò ad aprirlo,
1: poi è un po' appiccicatino. Però posso dire, l'odore sa di Medio Oriente.
4: Sento olive. I capperi, un po' strano.
1: Sì, i pomodori. Ah, ci sono degli ingredienti non dichiarati?
4: Non lo so.
1: Grano, senape, avena, sesamo. No, non vedo, senape, non vedo capperi.
4: No, ok, allora sono io pazzo.
1: Sì, sei tu pazzo.
4: Ma vogliamo andare con l'esperienza sensoriale?
1: L'esperienza sensoriale? Prossima all'insufficienza, soprattutto.
4: Cioè,
1: mi interrompo più alto solo perché mi aspetto che il DJ
4: Lorenzino si distrugga.
1: Quindi io do un 6.5.
4: Io vado di 6.
2: Io vado di 3 perché ho dovuto fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi per ottenere il mio tramezzino.
1: Pure appiccicoso. A livello di riempimento io do subito un 3 perché mi spiace.
4: Il mio è ben riempito in realtà invece, quindi io darò un 8. Mm-hmm.
2: Il mio sembra anche ben riempito, però prima lo assaggio.
4: Buono.
1: Mi spiace.
4: È molto buono.
1: Che abbia perso tutti questi punti con delle cose, voglio dire, secondarie, perché tutti i criteri sono importanti, ma certo, facilmente risolvibili come un packaging migliore.
2: Allora, livello di riempimento io gli do 5 perché è vuoto, cioè pieno solo in mezzo. È bello pieno in mezzo, grande, ma solamente in mezzo.
1: No, gusto di si merita un 7.5. Tanto.
4: La crema di ceci a me piace veramente un casino. Vado forte, raga. Io do 9 perché mi sta piacendo un casino. Poi il mio era veramente ben riempito.
2: Io gli do 8.5 perché ha proprio un gusto a tutto tondo.
1: Sì, anche io glielo alzo 8. Ora che ho trovato il riempimento, posso dare un voto più alto. Però, signori miei, qua siamo a malapena la sufficienza con un 6+. 6+,
4: che
1: ragazzi.
4: Tristezza.
2: Saranno mica i nostri 3 a fare questo punteggio.
1: Da cazzo, mi viene un tramezzino vuoto.
4: Tra te che hai fatto le pene dell'inferno per aprirlo e lui ci si è trovato una fetta di pane.
2: Però stiamo continuando a mangiarlo.
4: Sì, però è veramente buono.
1: Quando riesci finalmente a mangiarlo.
4: Vuoi dare il secondo pezzo a Joe, che magari è un po' più riempito e almeno così può avere una seconda visione un po' più... magari arriva al 9.5.
1: Li alzo il livello di riempimento. Questo qua, questo che è riempito, dai, posso alzare il mio 3 in un 4.
2: E vediamo a quanto arriverà.
1: Comunque non arriva al 6.5.
4: Da 6.33 a 6.44.
1: Però ha superato il salmone.
4: E finalmente, almeno il salmone ce lo leviamo di torno, che ha rotto i coglioni. Possiamo dire ha rotto i coglioni.
1: Vuol dire che abbiamo un triduo polle bacon salmone salsa di ceci che hanno 6.25, 6.36, 6.44.
4: Ragazzi, scusatemi una domanda. Io sono arrivato, sono un pochino sfasato in questo momento. Sarà questo l'ultimo talk?
1: Ora di salutare.
4: Allora, prendo allora qualche secondo in più. Prego. Per dire, mentre Joe si assapora il toast, stiamo arrivando verso la fine, ragazzi. Io ci penso da qualche settimana, non so. Sto veramente preparando tipo i discorsi di commiato, me li sto scrivendo. E questo piedi è più, cioè questa puntata legata ai piedi è più un regalo per noi stessi, dobbiamo dircelo. Nessuno di noi tre in realtà è particolarmente amante dei piedi. Però Questo episodio si è costruito pian piano nel corso di questa stagione, tra un'idea qua, un'idea là, l'idea forse anche banale, però di parlare di questo tema.
1: Perché vi parli di un unico tema per tutta la puntata.
4: È vero, perché noi siamo sempre, cerchiamo sempre di essere diversi, però stavolta invece siamo andati con un unico tema. E sono contento che ci siamo tolti anche sto sfizio. Tolto questo, adesso andiamo ai saluti, signori e signori, perché si è fatta anche una certa.
1: Io direi che andiamo direttamente a riempirvi nella parte del corpo che più preferite di baciozzi.
4: Baciozzi! Baciozzi! Piedozzi anche.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

I open the till, my best still, will you buy? If I smash the

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify. All of the hits from yesterday to today, only on

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire. Sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
10: All of the hits from yesterday to today.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
14: Ma non mi ascoltano!
15: Io ho fame!
16: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
17: Mi sento già molto più grande.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: E quando guarda la torre, ripensa a
15: Lucio
14: Milano.
15: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
14: Per sentirsi a Pisa.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

0: my back.
1: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: is Roommates.
1: Buonasera, buonasera a tutti quanti e benvenuti in questa nuovissima puntata di Roommates. Mi sentite molto chill perché oggi ascolteremo della musica molto molto tranquilla. Mi era venuta voglia di Afro House e quindi è il momento di suonare un po' di Afro House tutti insieme per rilassarci durante questa sessione. Poi ci fa venire voglia di estate, ci fa venire voglia di caldo, ci fa venire voglia di mare, che è quello che vogliamo noi adesso. Io sono Lorenzo, sono il vostro DJ per la prossima ora e iniziamo con un pezzo Afro House molto molto caratteristico. Iniziamo con Loosen Up di Hugh Hello.

questo momento. E adesso ci ascoltiamo uno dei miei pezzi preferiti in assoluto nel genere Afro House. Non ha voci, è solamente strumentale, ma trasmette perfettamente il messaggio che vuole mandare a chi lo ascolta. Si chiama Walking with Elephants, 10 Walks.

che stia andando bene questa serata piena di Afro House. Oggi, come vedete, siamo sempre in un mood molto molto chill in questo roommate del giovedì sera. Io come sempre sono Lorenzo e sono qui ad accompagnarvi con questo genere musicale fino alle 10, quindi rilassatevi. La luce sta andando via dalla città in questo momento, quindi sit down, relax and enjoy Afro House.

Musk, che ha fatto conoscere al mondo l'Afro House, uscito nel 2024 il 5 di gennaio, che non sembra una data normale, però se ci pensate, nell'altro emisfero è estate effettivamente a gennaio. Adesso arriva un altro pezzo veramente veramente speciale, una delle vocalist Afro House più importanti in assoluto, di Sofia Nzau assieme a Madism. Questa è una bellissima cover che hanno realizzato di un brano italiano di Robert Miles. Potete già iniziare a sentire quel pianoforte veramente magico. Sto parlando ovviamente di Children, e la cover in questione che suoniamo adesso è Hootia.

Forgettable, il remix di After Hours qui su Poliradio, qui su questo Roommates. L'ora sta per volgere al termine, ma non è ancora finita, abbiamo ancora qualche canzone da suonare assieme. Adesso arriva un bellissimo disco di Adam Port, lo conoscete, e

Purtroppo quest'ora insieme è volta al termine. Questo era l'ultimo disco di stasera. Ne abbiamo ascoltati due di fila molto molto carini. Il primo era Kumbaya di Zerb assieme a Sofian Zau, è tornata, e Easy Bizu a fare sempre come vocalist. E successivamente l'ultimo pezzo, che è veramente veramente speciale, è di due giganti della musica elettronica internazionale, che sono Hugh Gell e David Guetta. Tra l'altro abbiamo aperto e chiuso con Hugh Gell, quindi un cerchio che si chiude, che si chiama Think of Me. Spero che abbiate chillato un pochino con me questa sera in questo Roomitz, molto poco, molto meno movimentato rispetto al solito. Non so voi, ma io sinceramente ne avevo bisogno. La sessione stressa, quindi abbiamo bisogno dei nostri momenti per rilassarci, per farci pensare all'estate, per farci pensare al caldo. Come sempre Roomitz non finisce qui, ci sono tantissime altre puntate, tantissimi altri DJ che potete riascoltare su Mixcloud oppure su www.poliradio.it. Io sono Lorenzo, vi ringrazio per aver ascoltato fin qui. Ciao!

Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo

0: The freshest hits.
1: Hey, I thought it was all over.

for the pothole.

best be ready. Be ready.

0: respira. Quando premi grilletto, respira. Quando cambi le carte, respira. Prima di prendere la mira, respira. Prima della sfida, respira. Prima del colpo.
1: You're listening to Paulie Radio.

ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.